0: dal turno. E per questo mi divertite
1: Intersecting different ways.